pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia, il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo SPA. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinil cloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettoria alle Ollie e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo, ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda. We got it together, didn't we?

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco. François de La Rochefoucauld.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La libertà è un dovere. Prima che un diritto, è un dovere. Oriana Fallaci.

0: Legend Story. Abbiamo così tanto tempo e così poco da fare. Fermi, è il contrario. Basterebbe questa frase pronunciata con l'ironia e l'eleganza innata di Gene Wilder per riportarci subito alla mente uno dei film più dolci e poetici della storia del cinema, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971, con la regia di Mel Stewart e una prova d'attore maiuscola di Gene Wilder, nella parte dell'enigmatico e poetico titolare della fabbrica di dolci più cinematografica della storia. Wilder dona alla figura di Wonka un'aria molto più leggera ed elegante alla follia del personaggio, soprattutto in confronto all'interpretazione altrettanto preziosa di Johnny Depp nel remake di Tim Burton. Il film originale, considerando anche i limitati effetti speciali dell'epoca, riporta ai grandi film d'epoca d'oro di Hollywood. Willy Wonka è un vero e proprio colosso leggendario. Chi non lo conoscesse, il film è un adattamento del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il film racconta la storia di un povero bambino di nome Charlie Bucket che, dopo aver trovato un biglietto d'oro in una barretta di cioccolato, visita la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka insieme ad altri 4 bambini di tutto il mondo. Le riprese si sono svolte a Monaco di Baviera da aprile a novembre 1970. Dahl è stato accreditato di aver scritto la sceneggiatura del film, tuttavia David Seltzer è stato chiamato a fare una riscrittura non accreditata. Contro la volontà di Dahl sono state apportate modifiche nella storia e altre decisioni prese dal regista hanno portato Dahl a rinnegare il film. Nel 1972 il film ha ricevuto una nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora con canzoni originali e l'attore Gene Wilder è stato nominato per un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Anche se nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, il film quando uscì nel 1971 non fu un successo immediato. Solo negli anni 80, grazie alle tantissime repliche, è diventato un cult. Basta pensare che la canzone Pure Imagination è stata cantata alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade, cantata da Russell Brand con la London Symphony Orchestra. Al di là della bellezza del film, è Gene Wilder che gli dona un'aria magica ed irriverente. Pensate solo alla zoppia presente nella sua prima apparizione in scena, che progressivamente sparisce e cede il passo a salti e capriole. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto sia sfuggente e misterioso il personaggio di Wonka. Pochi sanno che il set era realmente commestibile e non fu mostrato prima neanche agli attori per cogliere la verità sui loro volti sorpresi. La stessa sorpresa che ci attende la prossima volta che vedremo questo indimenticabile film.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Tergiversare e non prendere una decisione equivale a prenderne una. Dottor Cal Lightman, Lie to Me.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia ai francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Playigny, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
3: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Amazon, eBay e Alibaba sono per antonomasia i marchi del commercio a distanza. Milioni di consumatori si rivolgono ogni giorno a queste piattaforme per la fortuna dei loro proprietari. Nel 2017 Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scalzato Bill Gates in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ma 30 anni fa, quando nessuna di queste grandi corporation era ancora nata, in Italia il commercio a distanza esisteva già e aveva il nome inglese di Postal Market, per un'azienda che era invece lombarda. Il catalogo Postal Market arrivava 2 volte l'anno nella cassetta postale di milioni di famiglie. Con le sue 6-700 pagine di oggetti di ogni tipo, era il più ricco, il più scintillante, fra i cataloghi italiani di vendita allora esistenti, Vestro, La Base e altri. Postal Market nasce nel 1959 da un'intuizione di Anna Bonomi Bolchini, nota anche come Sciura compro io. Immobiliarista, costruì il Pirellone, agli albori del boom economico, capì che anche nelle città più piccole esistevano persone che avrebbero voluto comprare capi alla moda. Si trattava soltanto di raggiungerle. Così, nel 1960, nacque il primo catalogo Postal Market, 10.000 copie da diffondere nelle edicole e centinaia di oggetti in vendita. Nel 1987 Postal Market fattura 385 miliardi di lire e spedisce 1.250.000 pacchi l'anno, ma raggiunto l'apice, il modello Postal Market inizia a scricchiolare. Gli ipermercati, che si stanno diffondendo anche nelle piccole città italiane, gli fanno una concorrenza agguerrita. Intanto, dopo che per la prima volta un italiano acquista un oggetto con una transazione elettronica con carta di credito dal sito internet Bookshop IBS in California, qualcuno inizia a pensare che il futuro del commercio a distanza passerà per forza da internet. Tra questi anche Eugenio Filograna, senatore pugliese di Forza Italia, proprietario della squadra di calcio del Casarano, che acquista dai tedeschi l'azienda di Peschiera Borromeo al prezzo simbolico di un euro. Filigrana cercherà con ogni mezzo, persino con un concorso con Valeria Marini come madrina per trovare nuove indossatrici. Un progetto che finisce in bagarre giudiziaria. Il marchio passa a un altro imprenditore, Bernardi, che porta i prodotti Postal Market nella sua catena di abbigliamento. La liquidazione definitiva arriva nel 2015, dopo che Bernardi rifiuta un'offerta da Amazon. Finisce in rovina anche la sede di Peschiera Borromeo, abbandonata e invasa dai rifiuti. Oggi Postal Market, pur esistendo ancora, rimane più che altro nella memoria, soprattutto in quella maschile. Ed è strano per un prodotto pensato soprattutto per le donne. Perché rimane nella mente maschile? Guardatevi dentro, uomini cresciuti negli anni 80. La risposta la conoscete.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
4: No!

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman, uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Non c'è niente di appassionante nel puntare in basso, nell'accontentarsi di una vita che è meno di quella che saresti capace di vivere. Nelson Mandela.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il mondo giudica dagli eventi e non guarda le intenzioni, ma gli effetti. Raimondo Montecuccoli.

0: Legend Story.
1: Born to be Wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà, il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Early e Arthur Davidson, si incontrano in un garage a Milwaukee per costruire una bicicletta motorizzata. Le vendite del prototipo vanno bene e l'azienda viene fondata ufficialmente lo stesso anno. Nel 1906, con il contributo dei fratelli William e Arthur, nasce il primo stabilimento di produzione e progressivamente la vendita

0: raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico delle Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Vagn Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America, guidare una Harley è molto di più di guidare una moto, è cavalcare una leggenda.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

resterò di continuo assente dal paradiso, per accendere la luce a quelli che vivono nell'oscurità sulla terra. Madre Teresa di Calcutta.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono suoni che nascono oggi e altri che continuano a trasformarsi. Ci sono artisti che guardano avanti, altri che tornano indietro per riscrivere quello che pensavamo di conoscere. Perché la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia voce, cambia anche prospettiva. Tra ghiaccio e rinascita, tra archivi che si riaprono, identità da proteggere e storie che ancora fanno discutere, questa è una nuova edizione. 10 notizie, 10 visioni diverse, un unico punto di partenza, la musica. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse, il gelo dell'amore diventa suono, fuori Cryogen. Il disco più discusso diventa culto, i Metallica rilanciano Reload con un box set gigantesco. Tra crepe e rinascita, Ariana Grande annuncia il nuovo album, Petal. Michael domina il box office, debutto record per il biopic su Jackson. Deepfake e AI, Taylor Swift prova a blindare la sua voce. Elvis torna sul palco, esce la colonna sonora di Epic, Elvis Presley in concert. Tra amore e libertà, Kaya di Bob Marley rinasce in edizione speciale. Alicia Keys denuncia, l'industria musicale è ancora un club per uomini. Dai Rem a Billie Eilish, Stipe immagina un biopic fuori dagli schemi. Hendrix, niente royalties per gli ex membri della Experience, decide il tribunale. The Legends. The Legends. C'è chi guarda al cielo per cercare risposte e chi da quel cielo decide di partire per scrivere nuova musica, un amore che si spegne fino a congelarsi. I Muse tornano con Cryogen, terzo estratto da The Wow Signal, il nuovo album in uscita il 26 giugno, e ancora una volta trasformano un'emozione in qualcosa di più grande, quasi cosmico. Il protagonista della canzone si muove in un paesaggio glaciale, distrutto da una Ice Queen capace di fermare il sangue e trasformarlo in diamanti. Una relazione che diventa gelo, isolamento, silenzio. Nel testo Matt Bellamy canta «Ghiaccioli trafiggono il mio cuore, crudeli e silenziosi, solitudine mi ha lasciato tremante in un deserto polare, terra selvaggia, mi sto spezzando, non potrò mai più piangere, mi sto congelando». Un'immagine potente che unisce dolore e fantascienza, realtà e immaginazione. Un marchio di fabbrica, Muse. Il brano arriva dopo Unraveling e Be With You e continua a costruire l'identità di un disco che nasce già con un'idea forte, guardare oltre. Non a caso, The Wow Signal prende il nome da uno dei misteri più affascinanti della storia, quel segnale radio captato nel 1977 dallo spazio, durato 72 secondi, così anomalo da far scrivere all'astronomo che lo scoprì una sola parola accanto ai dati. Wow! Da lì un'immagine, da lì un suono, da lì un album e ora anche un tour all'orizzonte. Dopo le date nordamericane estive, i Muse hanno lasciato intendere un possibile ritorno in Europa in autunno. E sì, questo potrebbe significare anche Italia. Il viaggio è appena iniziato, tra spazio e ghiaccio, tra emozione e spettacolo.

per sempre. E poi ci sono quelli che proprio per questo continuano a far parlare. Un album scomodo, un album divisivo, un album che oggi torna più grande che mai. I Metallica annunciano Reload 30th Anniversary, una riedizione monumentale in uscita il 26 giugno dedicata a uno dei capitoli più controversi della loro carriera. Parliamo del 1997. Dopo il successo globale del Black Album, la band cambia pelle. Meno trash, più rock, più apertura verso il mainstream. Con Load prima e Reload poi, tagliano col passato. Anche visivamente, anche simbolicamente. Un passaggio che ha lasciato il segno e acceso discussioni che non si sono mai spente. Spinto da brani come Fuel e The Memory Remains con Marianne Faithfull, l'album conquista comunque il numero uno negli Stati Uniti, restando in classifica per quasi 80 settimane. Eppure per molti fan resta uno dei momenti più criticati della band, ed è proprio qui che arriva la scelta dei Metallica. Non evitare quel capitolo, ma rimetterlo al centro. La nuova edizione è un viaggio totale dentro quel periodo. Il Limited Edition Deluxe Box Set raccoglie 15 CD, 5 vinili, 4 DVD, demo inedite, mix di prova, lati B, registrazioni live, backstage e apparizioni televisive. Dentro c'è tutto, dalla performance al Core States Complex Parking Lot di Philadelphia fino al triplo live at Ministry of Sound 97 e poi un libro di 128 pagine, materiali esclusivi, oggetti da collezione. Un modo per guardare quel momento con occhi diversi, per capire cosa stavano diventando i Metallica e cosa stavano lasciando dietro, perché anche gli album più discussi sono parte della storia.

C'è chi costruisce muri e chi trova il modo di farci crescere qualcosa sopra. Un ritorno che profuma di cambiamento. Ariana Grande ha annunciato il suo 8° album in studio, Petal, in uscita il 31 luglio. Un titolo delicato, ma carico di significato, che lascia già intravedere la direzione del progetto. La pop star ha lavorato ancora una volta con Ilia, produttore e collaboratore storico sin dai tempi di Sweetener. Insieme hanno costruito un disco che, nelle parole di Ariana, è qualcosa di pieno di vita che cresce tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Un'immagine quasi visiva, un fiore che nasce dove non dovrebbe, un segnale di resistenza ma anche di evoluzione. Al momento niente tracklist ufficiale, nessun singolo svelato, solo indizi come quell'emoji a forma di fiore comparsa nelle ultime settimane sui suoi profili. Eppure il contesto racconta molto. Petal arriva dopo Eternal Sunshine del 2024 e accompagnerà il nuovo tour che partirà il 6 giugno da Auckland per chiudersi il 1 settembre a Londra. Un ritorno dal vivo atteso che segna una nuova fase dopo anni in cui Ariana ha dedicato gran parte del suo tempo al cinema. Il successo di Wicked, le nuove produzioni, i progetti teatrali, tutto sembra aver ampliato il suo linguaggio artistico. Ora quella esperienza torna nella musica, con un nuovo punto di vista, con una nuova sensibilità e con la sensazione che questo album non sia solo un ritorno, ma una trasformazione.

Ci sono storie che diventano leggenda e altre che quando tornano fanno ancora più rumore. L'impatto è enorme, quasi inevitabile. Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar Jackson, debutta con numeri impressionanti. 217 milioni di dollari incassati a livello globale, di cui 97 solo negli Stati Uniti. Il migliore esordio di sempre per un biopic musicale. Superati titoli come Straight Outta Compton e Bohemian Rhapsody, che resta però il riferimento assoluto negli incassi complessivi con oltre 900 milioni. Un risultato che conferma una cosa: la storia di Michael Jackson continua ad attirare, a coinvolgere e a dividere. E infatti, insieme al successo arrivano anche le polemiche. Secondo quanto riportato da Variety, nel film sarebbe stato rimosso il terzo atto che affrontava le accuse di abusi su minori, una scelta legata a vincoli legali, tra cui una clausola collegata al caso Jordan Chandler. Un'assenza che ha riacceso però il dibattito. James Safechuck, tra le voci del documentario Leaving Neverland, ha parlato di una celebrazione che ignora le testimonianze delle vittime. Il regista Dan Reed ha criticato apertamente il film. Dall'altra parte, il regista Antoine Fuqua ha difeso il progetto, sottolineando dubbi su alcune accuse e invitando a leggere la vicenda con maggiore complessità. Due visioni opposte, due racconti diversi, nel mezzo una figura che resta enorme, perché Michael Jackson continua a essere questo, un artista che ha cambiato la musica e una storia che continua a interrogare il presente. Il film divide, il pubblico risponde e ancora una volta tutto ruota intorno a lui.

contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Billboard, la pop star ha depositato 2 richieste ufficiali presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi «Hey, it's Taylor» e «Hey, it's Taylor Swift». Alle domande sono stati allegati i file audio originali, un passaggio necessario per certificare l'unicità di quel suono. Una scelta che va oltre il classico marchio, qui non si parla di un nome o di un luogo, ma di una voce. E non finisce qui. Swift ha depositato anche una terza richiesta legata a una sua immagine sul palco, ampliando ulteriormente il controllo sulla propria identità artistica. Un percorso coerente con la sua storia. Negli anni ha già registrato numerosi marchi legati al suo nome, ai titoli dei dischi, ai testi, ma questa volta il contesto è diverso. L'intelligenza artificiale ha cambiato tutto, deepfake sempre più realistici, voci replicate, immagini generate, e allora la domanda diventa: come si protegge un artista da una copia perfetta di se stesso? Il caso non è isolato. Già l'anno scorso Matthew McConaughey aveva provato a fare qualcosa di simile, tentando di brevettare la propria identità. Ma l'efficacia legale di queste operazioni resta ancora tutta da capire. Quello che è certo è che la musica e chi la crea sta entrando in una nuova fase, dove il talento non basta più, serve anche difenderlo.

0: do, look what you just made me do.
1: The Legend. Legends Spot. And
2: action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva.

0: Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
1: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.
3: The Legends.
4: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e stiamo continuando a raccontare le storie che tengono viva la musica tra passato e presente. Adesso entriamo dentro una leggenda che non ha mai smesso di cantare, una voce che attraversa il tempo e torna ancora una volta a farsi sentire. È uscita la colonna sonora ufficiale di Epic, Elvis Presley in Concert, il nuovo progetto firmato Baz Luhrmann, distribuito da Universal Pictures. Un lavoro enorme, un viaggio dentro Elvis. La soundtrack è disponibile in doppio LP, anche in edizioni speciali colorate, oltre che in formato digitale e CD, e raccoglie 27 registrazioni tratte dal film, performance dal vivo rinnovate, remix, medley, nuove costruzioni sonore. Tra i primi assaggi, Oh Happy Day, e un medley che unisce quattro classici: Wearing That Love I Don't Look, Nightlife, I John, Let Yourself, un brano pensato per creare qualcosa di completamente nuovo partendo dal DNA di Elvis. Ed è proprio questo il cuore del progetto. Durante la lavorazione del film del 2022, il team di Luhrmann ha scoperto materiale rimasto nascosto per anni, negativi, filmati, registrazioni originali, concerti del 1970 a Las Vegas, tour del 1972 negli Stati Uniti, persino audio inediti in cui Elvis racconta la sua vita. Un archivio riportato alla luce, restaurato con tecnologie avanzate e trasformato in un'esperienza nuova. Non solo un film, non solo una colonna sonora, un modo per rimettere Elvis al centro. Perché alcune voci non smettono mai di esistere, cambiano forma, cambiano supporto, ma restano.

Ci sono dischi che nascono in momenti difficili e scelgono comunque la luce. Un album che respira, che rallenta, che accarezza. Kaya, il disco pubblicato da Bob Marley and the Wailers nel 1978, che torna oggi in una nuova edizione speciale Picture Disc, un oggetto da collezione con copertina esclusiva e finitura argentata a specchio, disponibile nello store ufficiale dell'artista, ma soprattutto un'occasione per rientrare dentro uno dei capitoli più intimi della sua musica. Registrato a Londra durante il periodo lontano della Giamaica, Kaya viene spesso considerato il gemello di Exodus. Due anime diverse dello stesso momento, forse. Se Exodus guardava al mondo con tensione e visione, Kaya sceglieva un'altra strada, quella della pace, dell'amore, dell'equilibrio. Dentro ci sono brani che hanno fatto davvero la storia. Is This Love? Satisfy My Soul? Sun Is Shining? Canzoni che non urlano, che restano e che arrivano proprio mentre Marley torna in Giamaica per il One Love Peace Concert, un momento simbolico per un paese diviso e per un artista che aveva fatto della musica un linguaggio universale. Kaya è questo, un respiro dopo la tempesta, un modo per dire che la forza può essere anche dolce e oggi in questa nuova forma torna a ricordarlo.

Ci sono voci che cantano e voci che scelgono di dire qualcosa di più, una denuncia chiara, diretta, necessaria. Alicia Keys torna a parlare dell'industria musicale e lo fa senza filtri. In un'intervista al Times di Londra, l'artista ha descritto il settore come un club di vecchi amici, uno spazio in cui le donne, soprattutto dietro le quinte come produttrici o ingegneri del suono, trovano ancora pochissimo spazio. Il dato è quello che colpisce più di tutti, solo il 2% dell'intero business. Una percentuale che racconta una distanza davvero enorme. Keys, oltre a essere cantante e anche produttrice, conosce bene questa realtà. E invece di fermarsi alla critica, ha scelto un'altra strada, creare opportunità. Lavoriamo, facciamo cose incredibili, ha detto, e quel numero così basso diventa ancora più difficile da accettare. Nel suo percorso artistico, il tema dell'indipendenza femminile è sempre stato presente, come necessità. Molte delle mie canzoni nascono perché avevo bisogno di darmi forza, ha raccontato, un'esigenza personale che nel tempo è diventata un messaggio universale. L'intervista si sposta poi su un altro punto centrale, il rapporto tra artisti e industria. Il consiglio per chi inizia è netto, diventare proprietari del proprio lavoro. Perché secondo Alicia Keys, il sistema spesso protegge chi gira intorno all'artista più dell'artista stesso. Nessuno ti chiede come far durare il tuo lavoro nel tempo, ha detto. E in questa frase c'è tutto. Una riflessione che va oltre la musica, che parla di potere, di controllo, di consapevolezza e che arriva in un momento in cui sempre più artisti iniziano a rimettere in discussione le regole.

Ci sono incontri che durano un attimo, ma lasciano un'idea che resta. Un passaggio di generazione, imprevedibile, perfetto proprio per questo. Michael Stipe sorprende tutti e immagina un volto inatteso per raccontare la sua storia. Billie Eilish nei panni del giovane frontman dei REM. L'idea nasce durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, tra provocazioni e ipotesi più o meno ironiche. Poi la frase che cambia tutto. Forse Billie Eilish potrebbe farlo, sarebbe brava. Un'intuizione che affonda le radici anche in un momento reale. Stipe racconta di aver incontrato Billie per caso in un ristorante a Manhattan. Un gesto semplice, lei gli tiene la porta. E una scoperta che arriva dopo. Non aveva capito subito chi fosse. Da lì l'immagine prende forma, due artisti lontani nel tempo ma vicini per sensibilità, per modo di stare dentro la musica, per quella capacità di trasformare fragilità e identità in linguaggio. Intanto Stipe guarda anche avanti. Il suo primo vero progetto solista completo è atteso nel 2026 dopo anni di singoli e sperimentazioni. Lo descrive con immagini quasi visionarie, il suono di un albero che ascolta se stesso per la prima volta. Un racconto che unisce elettronica, suggestioni, folk, ricerca. E mentre il futuro prende forma, il passato resta vivo. La recente reunion con i REM, per Losing My Religion, lo ha ricordato a tutti. E allora sì, forse un biopic potrebbe davvero esistere e forse avrebbe senso proprio così, con qualcuno capace di reinterpretare e non di imitare.

Ci sono artisti che cambiano la musica e storie che continuano anche dopo di loro. Una decisione che pesa e che riporta tutto indietro nel tempo. Un giudice dell'alta corte britannica ha stabilito che gli eredi del bassista Noel Redding e del batterista Mitch Mitchell non avranno diritto alle royalties sulle canzoni della Jimi Hendrix Experience. Al centro della vicenda, miliardi di stream e milioni di sterline. La disputa nasce nel 2021, quando gli eredi dei due musicisti avevano avanzato la richiesta di partecipare ai diritti economici del catalogo, sostenendo che Redding e Mitchell fossero stati esclusi dallo sfruttamento delle opere. Una battaglia legale che ha attraversato tribunali e versioni diverse della stessa storia. Poi la decisione. Secondo il giudice, tutto era già scritto nel contratto firmato l'11 ottobre 1966. Redding e Mitchell avevano ceduto i diritti sulle future royalties ai produttori Michael Jeffrey e Chas Chandler. Un accordo definito estremamente svantaggioso, ma allo stesso tempo chiaro, esplicito e inequivocabile, e quindi valido. Una scelta che chiude il caso dal punto di vista legale, ma lascia aperta una riflessione più ampia su cosa significa davvero essere parte di una leggenda, su quanto vale un contributo artistico nel tempo e su quanto a volte la storia venga scritta molto prima di essere compresa. A commentare la sentenza è stata Jenny Hendrix, sorella di Jimi e CEO di Experience Hendrix. La musica di Jimi non è solo un catalogo, è un pezzo vivo dell'anima della nostra famiglia e questa decisione ci permette di proteggerla con integrità. Una storia complessa, come spesso accade quando si parla di leggende.

0: anche per oggi il viaggio si ferma qui, tra chi trasforma il dolore in suono, chi rilegge il passato per dargli un nuovo senso, chi difende la propria voce, chi continua a far parlare di sé anche oltre il tempo, perché le leggende non sono solo ricordi, sono movimenti continui, sono scelte, sono tracce che restano e ogni storia che abbiamo raccontato oggi è un modo diverso di dimostrarlo. Questo era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, la musica cambia, evolve, si difende, ma trova sempre il modo di arrivare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso, sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Legend Story. Oggi vi raccontiamo la nascita del film più leggendario della storia del cinema. Star Wars. Comprendere la portata epocale che Star Wars ha avuto sull'immaginario moderno è quasi impossibile. Tutti abbiamo qualche volta imitato il respiro di Darth Vader, sproloquiato con la cadenza di Yoda o fatto appello alla forza, segno che la fantasia di George Lucas ha profondamente segnato la pop culture, spingendosi anche nella cultura di massa. A creare Star Wars è stato George Lucas, questo lo sanno tutti, ma pochi sanno che in realtà il primo pensiero di Lucas era realizzare una trasposizione cinematografica del suo personaggio preferito del mondo dei comics, Flash Gordon. In quel periodo, ha rivelato il regista statunitense, ero ossessionato dall'idea di girare il remake della serie televisiva di Flash Gordon, ma non riuscì a entrare in possesso dei diritti del personaggio. Feci qualche ricerca e scoprì che alla base della storia di Alex Raymond c'erano le opere di Edgar Rice Burroughs, in particolare la saga letteraria di John Carter di Marte. Continuando a scavare, scoprì che anche Jules Verne aveva progettato, senza mai riuscire a realizzarla, una storia in cui un eroe avrebbe dovuto lottare contro creature dello spazio. Naufragato questo progetto, Lucas aveva ancora il suo accordo con la United Artists, la regia di due film. Il primo fu American Graffiti, il secondo avrebbe dovuto essere un film di fantascienza a cui era stato dato il titolo provvisorio di The Star Wars. Avevo in mente Star Wars ancora prima di iniziare American Graffiti e, ha raccontato George Lucas, non appena lo terminai mi misi subito a scrivere Star Wars, nel gennaio 1973. Ad essere onesti, scrissi ben 4 diversi screenplay per Star Wars, cercando i giusti ingredienti, personaggi e storia. Star Wars è sempre stata ciò che potremmo definire come una buona idea alla ricerca di una storia. Il regista non si scoraggiò, ma decise di prendere la struttura narrativa della fortezza nascosta di Kurosawa e adattarla a un'ambientazione fantascientifica. Il 1976 fu un anno critico per Star Wars. Lucas continuava a scontrarsi con la dirigenza della 20th Century Fox, tra liti per il budget e dubbi sul successo del film. Lucas lavorò sotto costante tensione, continuando a togliere elementi dalla trama, sperando di poterli in seguito recuperare per altri capitoli del suo progetto, trasformando il primo episodio della sua saga in una storia autoconclusiva. Finalmente, il 21 ottobre del 1977 uscì Star Wars, cambiando per sempre la storia della cultura pop. Che la forza sia con voi.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate

0: Tette a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
1: Zero sanzioni?
0: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
4: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Tutti conoscono le opere del protagonista della nostra storia. Un regista che ha saputo passare dai film di puro intrattenimento come Lo Squalo o Jurassic Park a un capolavoro come Schindler's List. Il suo genio ci ha portato in mondi immaginari e ci ha fatto commuovere, scrutando le stelle e facendoci volare nel cosmo dell'immaginazione. Ma qual è stata la sua infanzia? Come e perché è nata la sua passione? La nostra storia inizia a Cincinnati, in Ohio, dove il 18 dicembre 1946 nasce Steven Alan Spielberg. Suo padre, Arnold Spielberg, è un vero e proprio genio dell'elettronica, apprezzato e conteso dal mercato. Per questo, come la competizione americana insegna, è un vero e proprio stacanovista sul lavoro, cosa che lo porterà a lunghe assenze che incideranno molto nel rapporto con il figlio. Poi c'è lei, la mamma, Lia Adler, pianista e concertista. Steven la definisce un inguaribile Peter Pan, una compagna di giochi e scorribande, un animo dolce e fragile nello stesso momento. Il passatempo del piccolo Steven era mettere un teschio con della cera sopra nell'armadio, per poi spingerci le sue sorelle bendate e guardare le loro reazioni terrorizzate. E poi c'era la cinepresa, fin da piccolo la sua migliore amica, senza nessuna scuola, nutrita solo dalla grande passione che aveva per i film. Girare, nella sua infanzia, era un grande e meraviglioso gioco che lo teneva lontano dai suoi grossi problemi di autostima. Tra un film e l'altro non era bello essere me. E diventò tutto più difficile quando la famiglia si spostò in California e Steven, a causa delle sue origini ebraiche, subì ogni forma di bullismo. Definirà questo periodo dove studia al liceo di Saratoga, in California, un inferno in terra. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Le lunghe assenze del padre e le forti depressioni della madre segnarono molto la sua infanzia. Non per niente le tematiche familiari divennero spesso la base della sua poetica registica. Non erano tutte spine. Steven, pur soffrendo molto la lontananza paterna, deve molto a quando suo padre lo portò a contemplare un cielo stellato. Quel bel ricordo segnò per sempre Spielberg, che tra la magnificenza del cosmo viaggerà come nessun altro regista saprà fare.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La parola conosce l'anima, ma non la esprime. Lo stile, sì. Marcel Proust.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Henry Ford.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Legend Story.
3: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza, con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore

0: statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu What hath God wrought? Dall'inglese Cosa ha fatto Dio? Espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TVB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Questa è ciò che considero vera generosità. Dai tutta te stessa e tuttavia ti senti sempre come se non ti fosse costato nulla. Simone de Beauvoir.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Tutti abbiamo bisogno di dolcezza, ma non si parla di carezze o coccoli, bensì dell'attrazione che proviamo quando gustiamo una buona caramella. Tra le tante disponibili c'è una leggendaria leccornia diffusa praticamente in tutto il mondo, il Chupa Chups. Il 1958 è la data di nascita dei Chupa Chups e il loro papà si chiamava Eric Bernat. L'idea alla base dell'invenzione del signor Bernat era quella di produrre una caramella che permettesse ai bambini di gustarla senza sporcarsi le mani e i vestiti delle mamme. I lecca-lecca esistevano già da molti anni, ma erano grandi e difficili da mangiare tutti in una volta. Bernat non fece altro che renderli più pratici e accessibili, riducendone le dimensioni e passando dalla classica forma piatta da leccare a quella sferica da succhiare. Per la sua forma a pallone diretto verso la bocca, vista come una porta, Bernat scelse come primo nome Gol per il suo lecca, ma non funzionava. Ci si rivolse allora ad un'agenzia di comunicazione che aggiunse al nome Chups la parola chupa, che deriva dal verbo spagnolo chupar, che significa succhiare. Il marchio Chupa Chups venne alla luce nel 1963 e questo nome semplice, diretto e musicale ebbe subito un fantastico successo. Ma un buon marchio ha bisogno anche di un bel logo e la margherita gialla con i bordi rossi con al centro il nome Chupa Chups sull'incarto del lecca-lecca ci fornisce un'altra storia leggendaria. A disegnarlo fu infatti il grande Salvador Dalí. Durante un pranzo di lavoro col famoso pittore, l'inventore dei Chupa Chups gli chiese di disegnarne un logo che facesse aumentare le vendite del suo lecca-lecca. Al tavolino del bar, in solo un'ora, Salvador Dalí disegnò il logo su di un foglio di giornale, dando il tocco finale alla surreale bontà di questa intramontabile caramella.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. Maria Montessori.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.
6: Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo. Gabriel García Márquez.

0: Legend Story.
1: Per tutti gli amanti del cinema, esiste un marchio leggendario apparso spesso prima dei film più belli della storia del cinema. Quel marchio è la Warner Bros. Tutto comincia con quattro fratelli, Harry, Walter, Sam e Jack, che di cognome ovviamente fanno Warner, e nel 1919 fondano nel cuore di Hollywood, sulla famosa Sunset Boulevard, uno studios a loro nome. Il loro è un vero e proprio American Dream, cominciato in una piccola sala cinematografica di 99 posti chiamata La Cascata a Newcastle, Pennsylvania. Incredibilmente le sedie per sedersi erano state fornite ai giovani imprenditori da un'agenzia di pompe funebri, che in occasione delle veglie era costretta a riprenderle e di conseguenza gli spettatori dovevano restare in piedi. Malgrado questi tumultuosi inizi, i fratelli si innamorano del cinema e profusero i loro sforzi per produrre pellicole di grande successo, portando come fiore all'occhiello l'innovazione tecnologica del sonoro. Nel 1927 infatti esce la prima pellicola che contiene una traccia sonora, Il cantante di jazz, con Al Jolson, che frutta alla Warner un premio Oscar speciale per l'importante apporto alla storia del cinema. Fu per il grande successo del film che la Warner Bros. Si salvò dal fallimento durante la crisi finanziaria degli anni 20. Con il passare degli anni la Warner si specializza in film di gangster con James Cagney e Humphrey Bogart, producendo anche musicals che sono rimasti nella storia come 42esima strada o La danza delle luci. A partire dagli anni 30, la Warner Bros. Comincia peraltro a produrre la fortunata serie di cartoni animati Looney Tunes, capitanati da personaggi come Bugs Bunny e Daffy Duck, frutto della bravura di animatori come Jack King e Fritz Freleng. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo studio si dedica alla produzione di film di successo, spesso propagandistici come il celeberrimo Casa Blanca di Michael Curtiz. La Warner ha avuto una flessione all'inizio degli anni 50, ma con l'avvento dei mitici anni 60 torna allo splendore, con la produzione di tutti i film di Stanley Kubrick. In seguito ha messo il suo leggendario marchio sia sulla saga di Superman, sia soprattutto su quella di Harry Potter. Forse è per questo che per tutti gli amanti del cinema Warner Bros. È sinonimo di magia.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Non dire che non hai abbastanza tempo. Hai esattamente lo stesso numero di ore al giorno che hanno avuto a disposizione Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Jackson Brown Jr.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Unforgiven.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
2: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Se avete visto il film The Founder, forse conoscerete la storia del vero fondatore della catena di fast food più famosa del mondo. Il geniale e un po' truffaldino Ray Kroc. Ma pochi conoscono la storia dei veri fondatori di McDonald's. Siamo verso la fine degli anni 20. I due fratelli, Richard e Maurice McDonald, sognano di girare e produrre film, ma riescono a conquistare solo qualche lavoretto mal pagato negli studi della Columbia. Senza concrete speranze di conquistare Hollywood, Dick e Maurice decidono di mettere da parte quanto più denaro possibile e dare una forma concreta ai loro sogni losangelini: acquistare e gestire un cinema. Le bollette si accumulano e i pagamenti sono sempre in ritardo. Dopo 7 anni, i due fratelli alzano bandiera bianca e decidono di vendere il cinematografo. Nella loro mente, però, si sta già facendo strada un nuovo progetto: il mondo della ristorazione. Senza allontanarsi dalla California, i due aprono un locale a San Bernardino e lo chiamano Barbecue, per la precisione McDonald's Barbecue. È un classico drive-in, le automobili si accostano, ordinano e ricevono il cibo portato loro da ragazze su pattini a rotelle. Il menù ha 25 diverse portate, ma tra queste ce n'è una che va per la maggiore: l'hamburger. Dopo qualche anno, Dick e Maurice decidono di rivedere completamente la loro formula. Chiudono il ristorante per innovarlo e si preparano alla riapertura, che avverrà nel 1948. Ed è un successo, grazie soprattutto a tantissimi camionisti che affollano il locale. Nel 1954 entra in scena Kroc, professione venditore di multishaker. Nel 1954 Ray Kroc decide di visitare il ristorante di San Bernardino, che utilizzava addirittura 8 delle sue macchine. Niente di stupefacente, considerando come i due fratelli avessero trasformato la ristorazione in una catena di montaggio per hamburger, patatine fritte e, appunto, milkshake. Colpito da questa intuizione, Kroc entra in affari con i McDonald's, inaugurando il sistema del franchising. Avrebbe pagato ai due fratelli una quota per ogni nuovo ristorante da lui aperto, sfruttando commercialmente il loro marchio e i loro metodi. Le cose procedono senza particolari scossoni fino al 1961, quando Dick e Maurice decidono di cedere tutto il controllo della loro impresa a Ray Kroc, che nel frattempo ha aperto in franchising qualcosa come 228 ristoranti, tenendo per se stessi soltanto il primo ristorante di San Bernardino, ribattezzato The Big M, non avendo più il controllo del marchio. Grazie a questa sciagurata scelta, i due fratelli hanno perso una cifra che va ben oltre qualche miliardo di dollari. Ormai sono entrambi scomparsi ed è sicuro che anche lassù non possono più vedere un hamburger e quel marchio leggendario.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La libertà è solo nel regno dei sogni. Friedrich Schiller.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Ray Bonchow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'Equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Gli uomini, più sembrano perfetti, più nascondono qualche sorpresa. Palace.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.

0: spot.
1: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
2: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Babrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che, dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Il poco è poco, ma se aggiungi il poco al poco e lo fai di frequente, presto il poco diventerà molto. Esiodo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La gentilezza consiste spesso nel lasciar credere agli altri d'essersi lasciati prendere in trappola da loro. Alphonse Carr.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile in oltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla Dichiarazione di Indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.
0: Radio Legends.

Se avessi un po' più di tempo... Ehi, un momento! Ho tutto il tempo che voglio! Ho una macchina del tempo! Michael J. Fox, Marty McFly, Ritorno al futuro.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si

0: che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
1: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... se puoi sognarlo.
3: Uh-huh. I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dai Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Franca viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Parte del motivo della bruttezza degli adulti agli occhi di un bambino è che il bambino di solito guarda in su e poche facce appaiono al meglio se viste dal basso in alto. George Orwell, 1984.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Teofrasto,

0: Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatani. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardo. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite. Ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il nono posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio

0: per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non piangere perché è finito. Sorridi perché è successo. Gabriel García Márquez.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Il vinile adesivo è un materiale utilizzato per la realizzazione di prodotti grafici e pubblicitari, grazie alla sua versatilità e al suo adattamento alla stampa. È plastico, flessibile e resistente. Viene venduto a rotoli o a fogli di vari colori con svariate finiture come lucida, opaca e glitter. Questa è la descrizione tecnica, ma per tutti noi il vinile è quell'oggetto dal fascino inimitabile e senza tempo che non stanca mai. Un simbolo di intramontabilità che, collegato alla parola musica, lo fa entrare di diritto nella magia delle cose belle della vita. Prima dell'introduzione del vinile sul mercato nel 1948, i dischi venivano prodotti in gomma lacca a 78 giri. Con il vinile si producono dischi a 33 e 45 giri. La differenza consiste nella velocità di rotazione del disco al minuto, il che permette al suono di essere più piacevole e più caldo, soprattutto se paragonato ai moderni metodi di digitalizzazione della musica. E poi c'è la sua ritualità: si accende il giradischi e ci si collega per l'ascolto. Si toglie il disco delicatamente dalla sua custodia e lo si pulisce con cura da eventuali granelli di polvere. Lo si appoggia sul piatto e si dà l'avvio alla riproduzione, la cui informazione sonora viene letta per mezzo di una puntina di diamante. Da quel momento inizia la magia della pienezza del suono, imperfetto, con piccole sbavature, ma autentico ed emozionante. Il vinile non nasconde su di sé i segni del tempo che passa. Essendo fatto di un materiale sensibile e raffinato, non è indistruttibile, va trattato con delicatezza. Per questo motivo ogni vinile è diverso da tutti gli altri, perché si cresce e si invecchia diversamente e ogni vinile porta con sé la sua storia e quella dei suoi appassionati che continuano ad apprezzarlo. A proposito di appassionati, il vinile più raro, costoso e ricercato dai collezionisti è The Black Album di Prince, il cui valore si aggira intorno ai $28,000 a causa delle pochissime copie originali esistenti al mondo. Mentre il più venduto di tutti i tempi è Thriller di Michael Jackson, con oltre 100 milioni di copie vendute. Prince e Michael Jackson, due icone che, come il vinile, hanno sposato la musica e l'intramontabilità.

0: alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Nessuna causa è persa finché ci sarà un solo folle a combattere per essa. Lord Beckett, Pirati dei Caraibi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Mi dissero che sarei potuto diventare qualsiasi cosa. Così sono diventato Mick Jagger.

0: Legend Story.
1: Esiste un solo gioco leggendario che ci dà la possibilità di avere la soddisfazione di possedere l'intelligenza di Sherlock Holmes, l'arguzia di Poirot e la capacità di ragionamento di Miss Marple. Quel gioco si chiama Cluedo. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, nei rifugi antiaerei, c'era la necessità di far passare il tempo e tenere lontana la paura. Fu proprio in una situazione critica come questa che Anthony Pratt, aspirante pianista e impiegato presso uno studio legale insieme alla moglie Elba, ideò un gioco che permettesse di vivere le emozioni di un vero detective. L'ambientazione era una classica casa di campagna con un delitto, un'arma e una serie di sospettati tra cui scoprire l'assassino. Il tutto trasformato in un gioco da tavolo con tanto di carte, dadi e tabellone, disegnato in origine dalla stessa moglie di Pratt. Finita la guerra, erano usciti diversi giochi da tavolo di ambientazione gialla, ma Pratt non si perse d'animo, presentando nel 1948 la sua versione del gioco con il nome di Murder, alla Weddington, una casa editrice inglese con grande fiuto per gli affari, visto che aveva appena acquistato, proprio in quel periodo, un gioco leggendario come il Subbuteo. La Weddington crede nell'idea di Pratt, semplifica leggermente le regole originali per rendere il gioco più dinamico e soprattutto gli cambia il nome, da Murder a Cluedo, unendo la parola clue, indizio, con il termine latino ludo, gioco. Il successo fu immediato e il gioco sbarcò oltreoceano nel 1949, acquisito da un altro nome tutelare dell'editoria ludica, la Parker Brothers, la stessa del Monopoly. Lo sbarco in America e la diffusione in tutto il mondo rendono Cluedo il gioco per detective più famoso nel mondo. Nel 1972 in America viene scomodata persino la figura di Sherlock Holmes, che giocava a Cluedo nello spot promozionale insieme al Fido Watson. Come spesso succede nella storia delle grandi idee, Pratt non riuscì a godere appieno del successo commerciale della sua creatura. La Weddington acquisì i diritti di Cluedo, rilasciando a Pratt la cospicua somma di 5.000 sterline. Una somma considerevole per l'epoca, ma ridicola, di fronte al fatto che al mondo sono state vendute 150 milioni di copie del gioco, 30 versioni differenti dello stesso, due serie TV britanniche, il primo musical interattivo con 216 finali diversi e perfino un film del 1985. Pratt si è sempre dichiarato soddisfatto per l'accordo raggiunto. Con i soldi ricevuti ha potuto permettersi l'acquisto di un pianoforte e una vita serena. Ma chissà se nell'animo più che Sherlock Holmes non si sia sentito l'ispettore Clouseau.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: kiss.
1: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.